La corquine. Che nella corchine alliti patarti et a radio sagarti.